fumi ma che gulo to ma figa u ti non po dura no to ma figa ti da no te to ma figa ti da te io ai la la.